ti aye Professor Pella atejise ti na mori lati di iroko lati di iroko di iroko border woni tan igbe woni bose oni ti lo lati di iroko border to oda itan igbesi aye Professor Pella eja wonu e lo ka fi sakoko ka wa fi ti in time jetele ituma Africa ka fi se kini ka fi pari e ka fi gbandi e seun o e seun o ye ja wonu e lo lekan na.